0: lasciato a me, credi di Aetide.
1: Taran, Taran, Shazaman.
2: Vazire Bar, dushmano ke hamle ka muh tod jawab do.